va quana del revedo fo. Vai o, esse pelea spetetre, che qua chi ne te